0: Lola FM è un tasaspeak.vos. Lola Irratia FM è un tasaspeak.vos. Lola Irratia FM è un tasaspeak.vos.
1: FM
0: è un tasaspeak.vos.
1: È un tasaspeak.vos.

0: serà, sono te la tua madre e ti farò un dinar che ne è. La tua madre diu,
1: molt bé, digui,
0: un parxet, i llavors ens fotem a la piscina.